0: prima.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: È l'una e 32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1995.
5: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1995.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:35 minutos.
2: Sono le 5:35 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1996...
5: Sono le

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. Ha ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni di origine polacca. Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate. Il calcio, la Champions, è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off. Pari tra Fenerbahce e Lione, rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK, gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ben ritrovati, ciao a tutti e buon mercoledì 19 agosto con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Prosegue la nostra puntata e soprattutto la nostra settimana di best of. Momenti salienti da gennaio ad oggi, pescati solo per voi, sempre ovviamente con lo scopo di strapparvi un sorriso. Tra poco l'appuntamento con Cecilia, il nostro Alo, e la Peppia, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale. Parleremo di lavatrici al Comedy Radio Show.
1: Radio Kalima.

0: amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra Ceci, devo dire, ci sta proprio.
1: Io penso che ci arrestavano.
0: Donando perle.
2: Le perle, sai che dovremmo fare? Forse un nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
0: Sono caduta seduta.
1: A proposito di perle, sì, visto che prima stavamo dicendo dello sfalso amico.
2: Sì.
1: Avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
0: Sì.
1: Perla, vero, sarebbe il pirla.
2: Ah, ma dai.
1: Sì.
2: Ah, la perla.
0: Ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo.
2: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: uè, perla, perla. E dicevo: ah, vedi, mi hanno apprezzato.
0: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
2: Allora, tu siediti senza cadere, però. E oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Sesi, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito. E Peppia ha risposto così: la lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, ti ho chiesto anche questo, no?
0: Ah, meno male.
2: Certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato speriamo bene. E questa è Peppia, cara Sesi, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue

0: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
1: Era
0: però
1: interessata.
2: Comunque sono rimasta pure io molto colpita.
1: Vedi,
2: del fatto del mistero dei calzini.
0: Anche tu perdi calzini?
2: Sempre.
0: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
2: Calcetines.
1: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta, no, giusto, è giusto. No,
0: mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato.
1: Sembra sbagliato. Che poi doveva essere. Sbagliato è quando
2: il calzino. Sì, ok. Entiendo.
1: Pares, calcetines.
2: Pares o dispares.
1: Ah, calcetines dispares. Sì, io tengo, senti come hablo. ¿Cómo te parezco? Un español de dónde?
2: Me pareces un del Andalucía.
1: Del Andalucía.
0: Bueno, mamma mia. Del Andalucía.
1: Fuego de Sevilla.
0: Del Andalucía.
2: A proposito, Andalusia. Sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani, perché si mangiano le parole.
1: Ah, ok, sì, è vero.
2: Mamma magna.
1: Sì, è vero.
2: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
1: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero...
0: Quando volete poi dobbiamo leggere i messaggi.
1: Aspetta,
0: però
1: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia. Mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
2: Ah, no, lei, Dolores de Panza.
1: No, Dolores de Panza è la famosa la persona spagnola con i problemi di stomaco. Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora mi lascia e lei mi comincia a fare. Io quello che capisco era. E lei a un certo punto mi fa. E ora perdona, che vuoi tomare lo pigno pa' quella. Io ho detto, no, ti intendo. Vuoi tomare il mio paquera? Io ho detto, va bene, ok. Quando sono uscito, ho detto, ma che mi ha detto questo?
2: Vuoi a buscare al niño a scuola.
1: Vuoi a buscar los niños para la escuela. Cioè, li vado a prendere i bambini a scuola.
2: Esatto.
1: Solo che l'ha detto senza le S, quindi, quanto vai a quella? Io, sì. Io, sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza. Penso sia lo stesso effetto che ti fa un romano quando ti parla.
2: Sì, beh. È proprio così.
0: Va bene, allora, noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace, cari amici del comedy, siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione nuova rubrica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano Trump su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano. Risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze armate di Mosca hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, provocando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre sei. Danneggiati diversi edifici residenziali e non. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la 72enne, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. Ha invece ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni di origine polacca. Il tennis, tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni, ma già tra le sorprese del torneo. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: giorno fa parlavamo di matrimoni qui al Comedy Radio Show, anche perché sembra più una punizione che un invito a condividere un momento di gioia, soprattutto quando accadono d'estate con questo caldo infernale. Ma a parte gli scherzi, abbiamo qualcuno che ha inventato qualcosa di geniale. Vi porto tra i corridoi di un noto negozio di mobili, quello svedese, sì, proprio quello, che a quanto pare organizza matrimoni. Tra poco.
1: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: torniamo in quel negozio che faremo con Idea, giallo e blu. Hai presente?
1: Cavallo. Come no? Esatto. Quello che sì, quello che c'ha la cappa in mezzo,
0: che
1: fa le polpette,
0: una serie di nomi strani alle sedie.
1: Billund.
0: Esatto. Comunque, che cosa è successo? Innanzitutto,
1: vai.
0: Dimenticatevi ville da sogno, location esclusive, ricevimenti da capogiro, perché in Svezia, proprio lì, c'è chi ha deciso di sposarsi in quel posto lì.
1: Ah, dentro il negozio?
0: Dentro il negozio. Non è che hanno deciso di sposarsi dentro il negozio, è il negozio che offre la location. Ora ti spiego.
1: Ah.
0: Dal 27 giugno, quindi insomma ci siamo,
1: sì,
0: alcuni punti vendita di questo colosso svedese, sì, dell'arredamento, ospita delle vere e proprie cerimonie civili.
1: Ma dai.
0: Tra ovviamente le cucine di varie le librerie.
1: Quindi
0: no?
1: Comunque dentro il negozio, cioè
0: esatto.
1: nelle ali?
0: Vabbè, comunque.
1: Nelle aree.
0: Un'iniziativa pensata soprattutto per chi vuole coronare il proprio sogno d'amore senza spendere una fortuna, perché lo puoi fare in maniera economica.
1: Ma figo,
0: capito?
1: Ma bello.
0: Cioè la location già c'è, hanno tutto,
1: certo.
0: Erano le sedie, i divani.
1: Alcune sono molto carine.
0: Però senti qua, perché a parte quello, io un pezzo di casa mia l'ho fatta perché l'ho vista tale e quale lì,
1: certo,
0: dove stava. Vabbè, ma basta che pare che stiamo a fare la marchetta, ma giuro non è questo lo scopo. Comunque la procedura è molto semplice, perché c'è il documento, due testimoni, un'autorizzazione ovviamente al matrimonio, e al resto pensano tutto loro, perché dopo il fatidico sì, senti qua, gli sposi, gli invitati eccetera eccetera possono festeggiare con un pranzo offerto dal marchio e ricevere anche un regalo di nozze.
1: Carini.
0: Che immagini a base di polpette, le polpette.
1: Sì, infatti cucinano le stesse cose che comunque sono buone. Io ogni tanto
0: attenzione,
1: prendo
0: però, perché
1: il piatto col salmone.
0: Non so se è il tuo caso, no, il tuo no, e neanche il mio, non abbiamo intenzione di sposarci.
1: Non credo.
0: Però non è facile trovare posto, ovviamente, immaginati, cioè si tratta di un progetto pilota super esclusivo,
1: certo,
0: e quindi un sacco di prenotazioni per provare a entrare nella lista.
1: Ma quindi scusami, il matrimonio ha valore legale?
0: Sì, perché
1: è riconosciuto.
0: Perché i funzionari tutto questo
1: si presentano
0: veri
1: lì.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa nel 1946 il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini nel 1961, il meteorologo Guido Guidi nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi nel 1970, il ginnasta Andrea Coppolino nel 1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: matrimonio lì, proprio lì nel negozio svedese di arredamento, un'iniziativa sì, un po' di marketing,
1: carina,
0: sì,
1: bella, carina, bella, di marketing. Loro si fanno una grandissima pubblicità come se li servisse, tra l'altro.
0: Esatto. E tra l'altro ti volevo raccontare, prima di andare ai messaggi, sì, che qualche tempo fa a Roma è uscita la... ma strano che non la sai questa roba.
1: Ma magari la so in un...
0: proprio a Ponte Milvio, dove sì, c'è i lucchetti,
1: sì,
0: nasce la macchinetta per matrimoni.
1: Ah, come non l'ho letto. L'avevo letto.
0: Ovviamente il matrimonio non ha valore, sì, legale, è solo un valore simbolico. Ti stampa però, sì, il, sì, contratto, sì, con tutti, sì, quei dati e anche le fedine finte.
1: Allora ti dico una cosa, questo post su il famoso social che finisce per gram,
0: sì,
1: oggi proprio l'ho mandato alla mia fidanzata,
0: sì,
1: ma gliel'ho mandato come cosa carina. Lei mi ha detto: oddio, ma che, ti vuoi sposare veramente?
0: Madonna.
1: Ho detto, no, la polizia. Gli ho detto: guarda che non ha valore legale, però già il fatto che mi hai mandato. E io pensavo: ma perché ho dovuto mandare questa storia?
0: Ho capito, aspettava, a cercare.
1: Me la sono andata a cercare.
0: Comunque è un gesto romantico, sì, anche per, sì, scherzare, è molto carino. Stai attento a quello che fai. Quindi, che dire? Ah, sì, giusto, andiamo ai messaggi. Mi ero persa nei meandri di Ponte Milvio, perché tutto ciò accade a Ponte Milvio.
1: E poi le hanno tolti i lucchetti da Ponte Milvio.
0: Sì, stava a cascata.
1: Stava crollando.
0: Stefano ci scrive: io ci andrei subito. Se durante il matrimonio si rompesse qualcosa, almeno troverei già i pezzi di ricambio nel reparto fai da te.
1: Ah, beh.
0: Si deve rompere qualcosa.
1: Ma beh, infatti.
0: Forse le palle, scappano.
1: No.
0: Il vero problema non è sposarsi lì, ma montare il matrimonio seguendo le istruzioni senza avanzare viti.
1: Vabbè.
0: Valentina. Marco invece ci scrive: finalmente un matrimonio dove dopo il sì puoi fare anche un giro tra le offerte del weekend. È geniale.
1: Ah, ne approfitti, insomma, no, come regalo altro... di... Ah, la lista nozze la fai direttamente là.
0: Punto primo. Punto secondo, sappiate che una volta che vi sposate siete obbligati la domenica ad andare lì. Quindi le mogli già vi allenano
1: ma
0: a questo.
1: Infatti,
0: subito.
1: Posso dire che io sento... è una bella iniziativa.
0: Sento puzza,
1: sento
0: di fregatura.
1: Una puzzetta di inganno. Radio Cali.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: che non le ripescavamo. Mi spiace per voi, ma torna l'appuntamento con le battute brutte. E lo so, ci tocca. Tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. O forse questa volta il peggio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte relative ai colloqui di lavoro.
1: Calina!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici condotti da Teheran contro loro imbarcazioni. L'Iran avverte i paesi del Golfo di non assistere le forze militari statunitensi, sostenendo che qualsiasi forma di collaborazione equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Il presidente americano Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal tycoon il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. La cronaca italiana: due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi, su cui non ci sarebbero segni di violenza, sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sono diverse le piste seguite dagli inquirenti a caccia della banda di Ferragosto, che ha rubato 4 tavole del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo Stretto. I ladri avrebbero lasciato delle tracce. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti. E il calcio: la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra l'Evski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro, momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, La vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Non me ne vogliate, ma il mondo è pieno di battute brutte. Chi sono io per non raccoglierle tutte? Fa anche rima, ti ho fatto la filastrocca.
1: Addirittura.
0: Hai visto? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che con la scusa di mettere le mani avanti fa veramente delle battute bruttissime. Non sempre, ma oggi è uno di quei
1: oggi
0: giorni.
1: Oggi dici che si può battere un record?
0: Ma in realtà oggi non sono neanche tanto male. Sai perché? Ci siamo immaginati, è presente
1: il western,
0: esatto,
1: il film western,
0: la solita, esatto, bravi, mamma mia, incredibile, potremmo andare avanti così tutto il tempo. Sembra un po' il gabbiano di settimana scorsa.
1: Certo.
0: Dicevo, hai presente proprio l'immagine dei due cowboy, insomma, il più veloce del West, chi spara per primo, insomma, un botta e risposta.
1: Sì.
0: Tra l'azienda che ti propone un lavoro e tu che vai a fare il colloquio.
1: Ah, certo. Ah, beh, okay. Sì.
0: Allora, immaginati questa scena. Qual è lo stipendio che vorresti?
1: Wow.
0: E lui risponde: quanto sareste disposti a offrirmi?
1: Certo.
0: Cioè, devi sempre ribattere.
1: Che tensione, no?
0: Esatto.
1: Tum.
0: Poi, perché hai lasciato il tuo lavoro precedente? Perché il vostro ultimo impiegato è andato via? Sarebbe bello da chiedere.
1: Certo,
0: Cioè, capito? Questi fanno
1: che sfida. Testa alta.
0: Perché hai un buco sul curriculum? Perché la posizione lavorativa è aperta da 6 mesi? Bello. Poi, perché sei disposto... No, scusate, senza perché. Sei disposto a fare straordinari? Siete disposti a pagarli?
1: Certo.
0: Che spesso sono gratuiti.
1: Io li faccio gli straordinari. Ma tu
0: me li paghi? Perché dovremmo assumere proprio te? Non mi sei di aiuto però, mi devi essere di supporto.
1: Certo.
0: Perché dovremmo assumere proprio te? Perché dovrei lavorare proprio per voi? Quindi il consiglio è: quando andate ad un colloquio, preparatevi sempre la controdomanda, che probabilmente non funziona e vi scarteranno. No. Però
1: che cojones!
0: Molta scena!

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E siamo giunti alla fine anche oggi del nostro appuntamento, della nostra puntata in questo mercoledì 19 agosto. Io vi saluto, cari amici del Comedy. Vi rinnovo l'appuntamento con me a domani. Quindi Alessandra Bellotti vi aspetta sempre qui al Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!
1: Radio Calima.

0: da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Aprile nel Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal Centro Regionale Specializzato per la Chirurgia e la Riabilitazione Bionica dell'Udito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1991.

0: più.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto. Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, secondo il Financial Times. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. L'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, 38 anni, residente a Basilio, nel Milanese, è morto in seguito ad una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia alla madre in un post su Facebook. Vigili del fuoco di Ascoli Piceno al lavoro tutta la notte per domare un incendio in una palazzina che ha costretto le autorità ad evacuare circa 25 persone. Partito poco prima di mezzanotte, il rogo ha interessato uno dei garage dell'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri ad un intervento concluso soltanto all'alba con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. Allarme caro carburanti: nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. Il nuovo alert arriva da Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che all'ADN Cronos ha dichiarato di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Ed è tutto. A più tardi.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un gravissimo blocco del traffico sta paralizzando l'avenida marittima a Las Palmas di Gran Canaria a causa di diversi incidenti stradali e della chiusura temporanea della circonvallazione, creando code chilometriche che superano l'ora di attesa per gli automobilisti. Nel frattempo, grande entusiasmo sportivo a Tenerife per il debutto vincente della squadra locale di calcio, che ha iniziato il campionato con una travolgente vittoria fuori casa per 3-1. Spostandoci a Lanzarote, fervono i preparativi strutturali nel porto di Arrecife, dove l'imminente ampliamento della linea di attracco di Naos permetterà finalmente alle navi delle compagnie Fred Olsen e Naviera Armas di operare in contemporanea, migliorando la connettività marittima. Inoltre cresce l'attesa degli esperti e degli appassionati di astronomia in tutto l'arcipelago e in particolare a La Palma, dato che le isole avranno una posizione geografica assolutamente privilegiata per osservare lo spettacolare eclissi parziale di luna previsto per il 28 di agosto. Infine, sul fronte della politica locale, il governo regionale ha approvato in via ufficiale il nuovo decreto che va a modificare la regolamentazione del telelavoro per il personale pubblico, introducendo nuove tutele per l'equilibrio tra vita privata e professionale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega!

0: a questo nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 19 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macrico e se verdi, bianchi e rossi e do il bentornato al nostro ormai masterizzato in agende. Chi ne sa più di lui? Io non lo so, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Si parte quindi subito con l'agenda, vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 19 di agosto.
1: Partiamo dal 14 avanti Cristo, muore Gaio Giulio Cesare Ottaviano, per tutti gli amici Augusto. 1419, post

0: della prima pietra dell'ospedale degli innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Concludo col 1949, 7 carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
0: Tanti auguri a Sara Curtis, probabilmente l'erede di Federica Pellegrini, Marco Materazzi, Nanni Moretti, Cesare Prandelli e la mitica Suor Cristina. Io nemmeno me la ricordavo, te la ricordi, Fra?
1: Suor Cristina, che tra l'altro non è più suora.
0: Esatto,
1: lei ha partecipato anche all'Isola dei Famosi.
0: Ah, sì?
1: Si è spogliata delle vesti appunto sacre da suora e adesso fa la cantante, content creator, influencer. Sì, sì.
0: Di quante cose si scoprono a VBR, ragazzi.
1: Anche un po' di gossip e di cronaca rosa. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché a parte gli auguri a tutti voi che fate il compleanno oggi, ci sono altri auguri da fare di buon onomastico.
0: Festeggiamo San Giovanni Eudes, San Magno e San Sisto III Papa. Concludo col proverbio del giorno: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Significa letteralmente che chi dorme in questo mese ne paga le conseguenze, perché il mese di agosto è storicamente il periodo più cruciale per i lavori nei campi.
1: Ah, io invece pensavo che fosse il più caldo e quindi...

0: mercoledì è 19 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Molti di voi saranno in ferie e ci siamo noi che vi teniamo compagnia ovunque voi siate. In macchina, in viaggio, a casa, al mare, in spiaggia. Insomma, noi arriviamo da qualsiasi parte, arriva da qualsiasi parte il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E arrivano anche i vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Giulia e Luca.
0: Che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Luca.
1: Ciao ragazzi. Giulia ci ha scritto: Sara, la nuova Pellegrini, Sara Curtis, ci darà tante soddisfazioni. Ma la Pellegrini poi sarà un mito, no? Per la piscina italiana con
0: la
1: divina, con il suo record mi pare di 200 metri che è durato tantissimo tempo. Io mi auguro per Sara Curtis tantissimi successi come appunto ha avuto Federica Pellegrini.
0: Sì, mi auguro anche che Sara Curtis sia accompagnata ma anche circondata da uno staff che magari l'aiuti a superare anche i momenti più complicati, perché ricordiamo che durante la carriera di Federica Pellegrini, come è anche normale che sia secondo me,
1: certo,
0: per un atleta che dedica interamente o quasi interamente la sua vita, quella che è la sua passione, insomma, spero che questi momenti ci siano perché sono anche formativi da un certo punto di vista, ma che comunque possa affrontarli nel migliore dei modi.
1: Concludo con Luca: lo riconosco, votai per Suor Cristina, brava e autoironica. Io non sapevo questa cosa che era stata anche all'Isola dei Famosi.
0: Sì, sì.
1: Hai capito? Quindi oltre che a X Factor, anche l'Isola, e poi adesso basta, ha smesso di fare la suora praticamente.
0: Sì, non penso che le suore vadano a The Voice, l'Isola dei Famosi, altrimenti sarebbe un po' strano.

0: Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, torna Lorenzo tra pochissimo, quando arriva il momento di vedere un po' di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che magari tra alcune città ci sono delle piccole questioni in sospeso, chiamiamole così, e quindi da Napoli a Firenze a Milano vediamo dei modi di dire proprio a tema città italiane. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Arriva il momento dedicato ai modi di dire qui a Verdi Bianchi Rossi. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono tanti proverbi che riguardano non solo la vita quotidiana, ma anche alcune città. Ad esempio, io partirei dalla capitale.
1: Ti dico quello che forse è la più famosa anche al mondo: tutte le strade portano a Roma.
0: Io te ne dico un altro ancora. Vai. Che chi va a Roma perde
1: la
0: poltrona.
1: Bravissima, esatto. La prima però, quella che ti ho detto io, è famosa perché già proprio dall'antichità, no? La Cassia, l'Appia, la Salaria,
0: l'Aurelia.
1: Veramente tutte le strade portavano a Roma, perché era il centro un po' del mondo. Vedi Napoli e poi muori, anche questa è famosissima. Esalta la bellezza paesaggistica e culturale della città partenopea. Questa devo stare attento perché sennò mi bacchetti.
0: No, interessante.
1: Chi volta il una parte posteriore del corpo
0: le
1: a Milano. Esatto, a Milan, e il volta il pan. Ovvero chi volta le spalle a Milano non guadagna. Un proverbio che è attualissimo, perché comunque a Milano si può fare successo e si può fare carriera, ovviamente.
0: Sì, è la città un po' del denaro, del business e di influencer e anche di VIP.
1: Poi chi vede Venezia e non vede l'Arsenale, vede il manico e non vede il boccale. Evidenzia l'importanza cruciale dell'antico cantiere navale per la grandezza della Serenissima. Concludo invece con un proverbio molto noto in Toscana, ovvero fiorentini ciechi, senesi matti, pisani traditori, lucchesi signori. Sintetizza un po' le antiche rivalità medievali tra le città, e per cecità riferita a Firenze si intende una città testarda e orgogliosa come tuttora.
0: Guarda, io scendo ancora più a sud e saluto eventualmente la città di Lecce, oppure chi è di Lecce, perché c'è un altro proverbio che appunto riguarda questa meravigliosa città. Leccesi, falsi e cortesi. Poi, cioè, questo si può fare praticamente con tutti gli esi, cioè baresi, pugliesi.
1: E pensare che la mia ragazza è salentina, appena torno a casa glielo dico.
0: Vai, vediamo come reagisce.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Dovrà restare in carcere Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce, Cosenza, e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. L'uomo era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. E si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia. La politica e le istituzioni devono fare molto di più, ha commentato invece la segretaria del PD, Schlein. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. In corso le operazioni di recupero. Lo sport. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone. La vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, La vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
7: Radio Calima, la radio in Canarias.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: ...1980.

0: utilizzato vari modi di dire, proverbi, anche luoghi comuni che riguardano varie città d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, in questa parte appunto dedicata ai proverbi del nostro bel paese. Do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti altri proverbi, vero?
1: Esatto, e abbiamo scelto Paolo e Laura, che salutiamo.
0: Ciao Paolo e ciao Laura.
1: Paolo ci ha scritto: chi vede Torino e non la venaria conosce la madre ma non la figlia. Questo detto celebra la vicinanza, praticamente la bellezza della sontuosa reggia di Venaria Reale, considerata storicamente la figlia prediletta della città sabauda. Laura invece giustamente mi ha ricordato un famosissimo detto su Bologna, ovvero Bologna la grassa, la dotta e la rossa, quindi vuol dire la grassa per la ricca tradizione culinaria, pensiamo ai tortellini, al ragù,
0: ma non solo, alla, come si chiama,
1: la besciamella,
0: la piadina bolognese,
1: anche esattamente,
0: e quello gnocco,
1: la dotta perché c'è l'università più antica del mondo, ricordiamolo, e infine la rossa perché lo sappiamo, sono caratteristici, no, i tetti di Bologna tutti rossi con questo colore fantastico che la rende unica.
0: Hai capito Bologna, quindi com'era? Grossa,
1: dotta e rossa.
0: Ah, c'è anche la rima.

0: andare in tavola è un attimo quando si parla d'Italia e quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora, buon mercoledì, sono Francesca Romana, come state? Spero tutto bene. Tra pochissimo torna Lorenzo, perché io sfido tanti di voi a non fare una foto prima di mangiare un bel piatto che vi è appena arrivato. È di questo che parliamo, vediamo dove nasce questo trend, come nasce e chissà per quanto ancora ce lo porteremo dietro. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: tardi, bianchi e rossi, ben ritrovati cari amici. Arriviamo quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi. E per concludere nel migliore dei modi, come sempre, andiamo in tavola e do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao Fra.
0: Allora, parliamo di tutte quelle persone, in questo gruppo mi ci metto anche io, che quando si siedono a tavola, prima o dopo l'arrivo, di più dopo l'arrivo del piatto della pietanza, tendono a fare le foto a ciò che mangeranno.
1: E pensa Fra che sono due persone su tre che lo fanno, io però faccio parte di quell'altra persona, quella che quasi mai fa fame, io non faccio mai foto.
0: Mai.
1: Mai, io ho fame, appena arriva il piatto mi ci fiondo, non penso a fare la foto, capito Fra? Ti ho stupito, non
0: allora,
1: te l'aspettavi.
0: Io devo ammettere che faccio le foto ai piatti e ti dirò di più, io una volta non solo ho fatto la foto a una pizza, ma me la sono anche stampata.
1: Addirittura.
0: Perché ho mangiato una pizza così tanto buona, era pizza, mortadella, burrata e c'era anche proprio una burrata intera sopra.
1: Mamma mia.
0: L'ho visto, ho detto ma io non mangerò mai più una cosa simile, quindi l'ho fotografata e l'ho anche stampata, ce l'ho a casa.
1: E comunque bravo, brava che hai citato la pizza, perché è il piatto più fotografato in Italia, ovviamente. Piccoli consigli, ovviamente state attenti alle luci quando fate le foto, alle inquadrature, tutto quello che volete, ma soprattutto occhio a non inquadrare altre persone, perché non si può fare, dovete ovviamente inquadrare soltanto il cibo. Altro piccolo dettaglio che ho letto, in alcuni ristoranti, anche se è molto raro, le foto magari non si possono fare perché lo chef non vuole. È veramente raro, perché poi i chef sono contenti, perché comunque uno pubblicizza anche così al ristorante, ma alcuni invece non vogliono, quindi comunque chiedete magari prima, anche se magari so che non lo farete.
0: Scusa, però no, io ho da fare un'obiezione.
1: Vai.
0: Ma il piatto è mio, lo sto per mangiare io,
1: giustamente,
0: l'ho pagato,
1: questo è vero.
0: Perché non posso fare una foto, con tutto il rispetto adesso agli chef che non vogliono rivelare il loro
1: segreto. Esatto, è questo il motivo.
0: Ci vuole qualcuno di veramente bravo per capire dall'immagine tutti gli ingredienti che ci sono al loro interno. Nel mentre noi continuiamo a fare le foto ai piatti.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre vi ringrazio perché sapete come, sapete dove trovarci, i vostri messaggi sono sempre tanti. Io sono Francesca Romana, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi,

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Son las 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo indiscrezioni del quotidiano Libero, la RAI avrebbe deciso di sollevare Siegfriedo Ranucci dalla conduzione di Report e di valutare un'altra adeguata collocazione all'interno dell'azienda. La decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, sarebbero scelte dettate da polemiche pretestuose. Ranucci è una vittima, è quanto ha dichiarato l'avvocato Roberto De Vita. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisaccia e poi morta a causa delle ferite nel Cosentino. Metvelai era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare in Albania. Medio Oriente, dopo l'ultimo scontro tra Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Il tennis: Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico per un errore definito gravissimo. Ed è tutto.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Un gravissimo blocco del traffico sta paralizzando l'avenida marittima a Las Palmas di Gran Canaria a causa di diversi incidenti stradali e della chiusura temporanea della circonvallazione, creando code chilometriche che superano l'ora di attesa per gli automobilisti. Nel frattempo, grande entusiasmo sportivo a Tenerife per il debutto vincente della squadra locale di calcio che ha iniziato il campionato con una travolgente vittoria fuori casa per 3-1. Spostandoci a Lanzarote, fervono i preparativi strutturali nel porto di Arrecife, dove l'imminente ampliamento della linea di attracco di Naos permetterà finalmente alle navi delle compagnie Fred Olsen e Naviera Armas di operare in contemporanea, migliorando la connettività marittima. Inoltre cresce l'attesa degli esperti e degli appassionati di astronomia in tutto l'arcipelago e in particolare a La Palma, dato che le isole avranno una posizione geografica assolutamente privilegiata per osservare lo spettacolare eclissi parziale di luna previsto per il 28 di agosto. Infine, sul fronte della politica locale, il governo regionale ha approvato in via ufficiale il nuovo decreto che va a modificare la regolamentazione del telelavoro per il personale pubblico, introducendo nuove tutele per l'equilibrio tra vita privata e professionale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: La radio in Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: 1971. 1, 2, 3, 4.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
2: Sono le 12:33 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, due fonti interne al regime di Teheran hanno riferito al Financial Times che le forze iraniane hanno analizzato l'opzione di attaccare infrastrutture statunitensi nell'Europa sudorientale e valutato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz qualora il conflitto dovesse intensificarsi. In Ucraina è caos nella squadra di governo per un'operazione dell'agenzia anticorruzione con Zelensky che ha rimosso Irina Mudra, vice capo dello staff presidenziale, sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme al parlamentare Vadim Stolar. Intanto un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina nella città di Kherson. Tragedia a Capodimonte in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, figlia dell'ex sindaco di Matera. In corso le operazioni di recupero. Lo sport: Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dall'International Tennis Integrity Agency dopo essere risultato positivo alla cocaina in occasione di un controllo durante il Mallorca Open il 22 giugno. Kyrgios non si è appellato alla decisione e con un lungo post su Instagram ha ammesso le proprie responsabilità. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica è stata colpita da un drone. Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, a dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario di pochi mesi se la situazione Hormuz non dovesse cambiare. È stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la 72enne uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che riparte dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls. È tutto, più tardi.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno della nostra settimana all'interno del magazine, di questo contenitore dove ci sono tante notizie.

0: fantasia.
1: Avete mai sentito parlare dell'anti-bucket list? Praticamente è una lista ribaltata, non è la lista dei sogni, delle cose che vorremmo fare, ma la lista delle cose che assolutamente non dobbiamo fare. Invece di aggiungere vorrei andare qui, quindi viaggi, esperienze, nuovi obiettivi, si scrivono tutte quelle cose che facciamo soltanto perché sembrano obbligatorie. Ecco, può essere un'attività estrema che non ci interessa, un viaggio scelto soltanto perché va di moda, un invito accettato per paura di deludere qualcuno. Non significa smettere di provare, no, delle cose nuove all'interno della nostra vita, ma significa capire quali desideri sono davvero nostri e quali invece arrivano dagli altri che noi non vogliamo proprio fare, preferiamo restare a casa invece che vivere quell'esperienza, perché passiamo, no, un po' tutti, non solo io che ne sto parlando o chi ha condotto questo studio, ma un po' tutti passiamo la vita ad aggiungere cose su cose su cose da fare, ma forse ogni tanto sarebbe utile eliminarle qualcuna, giusto per avere un po' di tempo in più per quello che veramente desideriamo. Ecco, la lista dei sogni ci ricorda cosa vogliamo, quelle delle cose da evitare, l'anti-bucket list ci ricorda che cosa non vogliamo essere, cosa non vogliamo fare, e secondo me è molto utile.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Mercoledì insieme The Mag con Yuri Caliolo. Siete pronti per ascoltare un po' di musica non stop? C'è la nostra rubrica Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, ma anche il Cipro, considerata tra gli obiettivi. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Tra loro ci sono soldati che hanno difeso Mariupol, città portuale ucraina conquistata dalla Russia all'inizio dell'invasione dopo un sanguinoso assedio. Furto al museo di Messina, la procura siciliana sta battendo diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo stretto, al vaglio i buchi della vigilanza e degli addetti. Resta in carcere a Malta il 15enne italiano accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il giovane connazionale era stato arrestato il 25 maggio scorso a Malta dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla scuola. Ha trascorso una notte tranquilla ed è in condizioni definite miglioramento Giovanni Azzeni, detto Titti, ha ricoverato al Policlinico di Siena dopo la caduta avvenuta al termine del palio dell'Assunta. Il fantino, 41 anni, è stato trasportato in ospedale nella serata di martedì, pochi istanti dopo aver regalato alla contrada del Nicchia una vittoria attesa da 28 anni.

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo del primo appuntamento. Spesso il primo appuntamento con una persona segue lo stesso copione. Si va a fare aperitivo, magari cena, domande che dopo 10 minuti cominciano a sembrare un po' troppo pesanti. Forse un colloquio sentimentale, lavorativo. Cosa fai nella vita? Quali obiettivi hai? Bene, tra poco parliamo proprio di degli appuntamenti che stanno cambiando un po' questa strategia e diventano più creativi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Adesso, cari amici di The Mag, parliamo del day dating. Sono gli appuntamenti creativi. Day dating vuol dire appuntamento fai da te, al posto della classica cena si sceglie qualcosa da fare insieme, qualcosa di magari non normale, ecco, per un primo appuntamento, una prima volta che ci si vede con una persona. Dipingere, cucinare, lavorare l'argilla, visitare un museo oppure entrare in libreria, scegliere un libro per l'altra persona, che è una cosa che a me piace veramente tanto, soprattutto se quel libro l'abbiamo già letto e ci ha aiutato in un determinato momento della nostra vita e vogliamo far capire tanto tramite delle pagine ad una persona. Il vantaggio è che facendo qualcosa insieme diminuisce anche l'imbarazzo, no, che si può avere quando due persone non si conoscono ma si piacciono, e se arriva un momento di silenzio almeno non si è costretti a fissare il bicchiere aspettando una nuova domanda. Se avete vissuto questa sensazione qui potete ben capire che non è per niente bella. Soprattutto si scopre molto dell'altra persona, no? Come reagisce quando sbaglia, se sa ridere di sé e quanto prende sul serio una tela venuta malissimo, se andiamo a dipingere. Forse un appuntamento riuscito non dipende dal locale più elegante che scegliamo, dalla cena meravigliosa che proponiamo, ma dipende da quanto ci siamo divertiti insieme.
1: I'm waiting now, saving all my precious time. I'm missing my same old us before we learned our truth.

siamo ancora ovviamente in estate, siamo ancora nel periodo dove si va al mare, si va in vacanza, ci si rilassa, andiamo in queste spiagge meravigliose dove ogni tanto possiamo vedere sbucare una bandiera blu. Quando vediamo una bandiera blu su una spiaggia pensiamo immediatamente acqua pulita, no? Sarà sicuramente acqua meravigliosa, cristallina. In realtà quel riconoscimento dice molto di più, non si sofferma solo sulla bellezza del colore dell'acqua o sulla pulizia dell'acqua.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: causa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di spiagge italiane, parliamo di bandiere blu. Nel 2026 l'Italia conta centinaia di spiagge premiate proprio con la bandiera blu, ma il riconoscimento non riguarda soltanto la qualità dell'acqua di quella spiaggia, ma vengono valutati anche la gestione dei rifiuti, i servizi, la sicurezza, l'accessibilità, l'informazione ambientale e anche l'attenzione che si ha al territorio. Soprattutto la bandiera blu deve essere riconfermata, non è un premio che tu ricevi per sempre, resterà lì sulla spiaggia. Ogni tot vengono a fare dei controlli affinché possano lasciartela oppure devono toglierla. Questo significa anche che una spiaggia bellissima può non averla perché manca qualche requisito o semplicemente perché il comune ha deciso di non partecipare al programma.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, se volete, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Radio!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, secondo il quale in lista ci sarebbero paesi come la Bulgaria e Cipro, replica della NATO, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Nuova ondata di droni ucraini sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta intanto la controffensiva, colpita un autobus a Kherson, almeno 4 vittime e 4 feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, danneggiati numerosi edifici. Una italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima, un ragazzo di 15 anni, e tutti rientravano da un locale notturno. L'inflazione annua dell'eurozona è salita al 2,9% a luglio, lo rende noto l'Eurostat, secondo quanto indicato nella stima flash. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%, nell'Unione Europea l'inflazione è cresciuta al 3% dal 2,9 di giugno. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. Calcio dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di mercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro, più 4,5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È tutto, più tardi.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
3: Ehi, hey, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha confermato ufficialmente la preparazione di un nuovo bando per il bonus affitto giovani, volto ad agevolare l'accesso alla casa per le nuove generazioni delle isole. A La Palma, le divergenze relative al copago tra i servizi giuridici del Cabildo e l'area sociale stanno purtroppo rallentando l'apertura ufficiale del centro per l'Alzheimer. Ottime notizie per la società dell'isola di La Gomera, dove oltre 2.000 studenti delle scuole dell'obbligo riceveranno libri di testo completamente gratuiti per il prossimo anno scolastico. Grave cronaca stradale sull'autostrada di Tenerife 1, dove una collisione multipla nel comune di Adeje ha causato il ferimento di 6 persone, tra cui 2 minori di 11 e 2 anni. In conclusione, la Guardia Civile ha identificato e denunciato a Gran Canaria il presunto autore dei gravi danni vandalici causati intenzionalmente all'interno di una lavanderia a gettoni ad Agüimes. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1979.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Lima.
1: Estate.
2: In Radio Calima suena Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
3: Io

0: Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa è finita sotto il bersaglio dell'Iran qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto in Medio Oriente. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, il commento del ministro Crosetto interpellato dall'ADN Kronos. 2 anni e mezzo dopo l'uccisione della piccola Ainder Rajab e della sua famiglia a Gaza, le forze di difesa israeliane hanno chiesto intanto l'avvio di un'indagine penale. Era gennaio 2024 quando le IDF hanno sparato sull'auto e sull'ambulanza della Mezzaluna Rossa, provocando 9 vittime, i componenti della famiglia e gli operatori dei soccorsi. Siegfried Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Il cadavere bruciato trovato il 12 agosto nel sud della Francia è quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni. L'identificazione è stata confermata dalla procura di Nîmes. Due uomini sono stati fermati perché sospettati di un coinvolgimento nella morte della donna. È iniziato in tribunale federale della California quello che potrebbe diventare uno dei processi più importanti mai affrontati da Meta. 4 stati chiedono miliardi di dollari di danni perché, a loro dire, Meta avrebbe progettato Facebook e Instagram per catturare l'attenzione dei giovani e mantenerli sulle piattaforme il più a lungo possibile. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: 2004.

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Oloque nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. A trovarlo con ancora i due cani addosso sono stati figlio e nipote, che hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese. Per ora non è noto quante altre ne arriveranno. Non hanno mai avuto contatti con la ricina e l'esito degli esami del sangue effettuati a Berlino su Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella. I prelievi risalgono allo scorso 1 luglio. Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. È tutto.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha confermato ufficialmente la preparazione di un nuovo bando per il bonus affitto giovani, volto ad agevolare l'accesso alla casa per le nuove generazioni delle isole. A La Palma, le divergenze relative al copago tra i servizi giuridici del Cabildo e l'area sociale stanno purtroppo rallentando l'apertura ufficiale del centro per l'Alzheimer. Ottime notizie per la società dell'isola di La Gomera, dove oltre 2.000 studenti delle scuole dell'obbligo riceveranno libri di testo completamente gratuiti per il prossimo anno scolastico. Grave cronaca stradale sull'autostrada di Tenerife 1, dove una collisione multipla nel comune di Adeje ha causato il ferimento di 6 persone, tra cui 2 minori di 11 e 2 anni. In conclusione, la Guardia Civile ha identificato e denunciato a Gran Canaria il presunto autore dei gravi danni vandalici causati intenzionalmente all'interno di una lavanderia a gettoni ad Agüimes. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 18, 31 minutos.
2: Son las 18 y 31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8%, sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

0: 1979.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bentrovati, buon mercoledì 19 agosto con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni, una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Prova

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 32 minutos.
2: Sono le 21 e 32 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 32 minutos.
2: Sono le 23 e 32 minuti.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.